0: basta basta gli vado.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Kai.
0: Kai.
1: Namiyam to Simeon.
0: Jin Jin Hu.
1: Akanaya.

asana madro ntimi ahwe na nimbie no nimiensa owo yantam di america di ahopopo di osuroya odene safo abre no asana manado di america yantam ni ahopopo ni osuroya odene tumi bre no wasori wo ku ne mdie mo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeye mo o kenyane huwa na

Osrani wu yo osrani. I am a soldier in the army of the Lord. I am a soldier wu yo osrani. And you mean me say wu yo osrani. She said ya ma fu yo osrani. When ya when ya di patata bi kwa. Papa di wo hu yie no bo yie. No se se wu ni pe bi. Hey, wu yo osrani.

Jeremiah chapter 29 verse 11. Minyami min agia magin afang. Agia eye agin pa eye agin pomi. Seme maun eni daswo asumye eni eweye pa. Minyami.

betumi aye anka wofa ho biere mo anso ajidini o dance di ene se anka nia wofa mo ene se a unia bi ko ha mo beti dance di achana mani jidia sipie nya mi wo ho kwa so mani.